Workshop silenzioso. Uniamoci in una preghiera per ricevere la luce della Torah nella lezione. Workshop silenzioso. Uniamoci in una preghiera per ricevere la luce della Torah nella lezione.